0: Lipton Plus Herbal Soap.
1: Tong, pipila inyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!